0: Asempa FM. Asempa FM.
1: Mono mu kreti mo.
0: Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM. Asempa.